informazione può muocere la conoscenza, come accade oggi con i mezzi di massa e internet, che ci dice troppe cose, e troppe cose insieme fanno il rumore, e il rumore non è uno strumento.